coppe mai, coppe mai, coppe mai. Lapo, lapo, lapo. Oi se, oi se, oi se, oi se. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alle secchie,